Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

amici, sono il mago Alesgar e vi aspetto qui su Radio RTZ tutti i lunedì dalle ore 10 per entrare nel magico mondo wow wow wi wow, wow. Ma non sarò da solo, perché insieme a me ci sarà anche la fatina Giulietta, il gufo Jukebox, l'albero burlone e naturalmente anche il saggio alieno. Ricordate, tutti i lunedì dalle ore 10 su Radio RTZ vi aspetta wow wow wi wow, wow.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi,
0: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Valde Filardi è tutto.

0: quando hai detto per la prima volta: mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Thank you.

volevo una vita scontata e spero capisca perché. Ora ti dico di starmi lontana, ma tu non avere paura di me. Rovino ogni cosa che ho tra le mani, è meglio che siamo lontani, anche se non siamo mai così lontani.

0: discora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potremmo partecipare a un seminario di kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata di giù e di meditazione in alta quota su un mondo quattro di figature nella tua piccola linea di strada. Ma non andare in lingua, ci rimuove del cacao. No, andare in Romagna no, ci andrò da vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, ma che siamo andare a Recino, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco Ramusica della serie.

Natale al giorno più bello della settimana. Aspettiamo tanto la domenica e poi quando arriva, ansia, occhiaie. Viva il sabato allora. Ancora di più se in compagnia con lo studio fucsia di Seteva.fm per una nuova puntata di Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Ci sono enormi vantaggi creativi nell'avere enormi quantità di tempo in cui nessuno può trovarti. I telefoni hanno diluito l'esperienza del viaggio. E quanto osserva Pete McCartney? Ma quello di oggi è il tempo di Smartwave, il nuovo mondo della telefonia attiva. Venite con noi, scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Seteva Almanacca e vi spiegheremo come fare. New.

Bentrovati in antenna da Elisa Jure in questo energizzante sabato. E vista la mia voglia di fare un giro in pista con una bella sport car, diamo un occhio alle auto con accelerazione 0-100 più potenti. La prima e la seconda sul podio impiegano 1,9 secondi, ma ci pensate, in meno di 2 secondi ci troveremo da fermi a 100 km orari. Questi missili sono la Rimac Nevera e la Pininfarina Battista, ed il loro prezzo di listino supera di poco i 2 milioni di euro. Decisamente tutto molto altisonante. Terzo, quarto e quinto posto sono auto molto diverse tra loro, ma che hanno ottenuto lo stesso risultato, ovvero 2,3 secondi. Per quanto possa sembrare strano, al terzo posto troviamo una vettura della casa californiana Tesla, la Model S Plaid, che sviluppa 1.600 cavalli di potenza. Aggiungiamo inoltre la comodità dei quattro posti ed un prezzo più realistico di circa 141.000 euro. Al quarto posto invece troviamo un'auto inglese, la Ultima RS LT5, che con il suo motore Chevrolet V8 arriva a superare i 400 km orari, sì, avete capito bene. Concludiamo con il quinto posto con una splendida muscle car, estremizzata ovviamente in questo caso, che con i suoi 829 cavalli ed un listino da 76.000 euro tiene ben testa alle altre. Sto parlando della Dodge Challenger versione SRT Demon.

eccoci pronti a riempire il panciuto calderone di Settevà con le erbe più magiche del nostro giardino. La calendula è una meravigliosa pianta dal potere lenitivo, usatissima nella cosmesi e colta dalle streghette nelle prime ore del mattino per avere forza, solidità ed accrescere la propria chiaroveggenza. Regalatene un mazzolino alla vostra cartomante, non si offenderà. Fate un bagno profumato con la calendula, avrete tranquillità ed una pelle bellissima.

ovviamente anche il telescopio magico ci dice che finalmente è arrivato il weekend. Relax, tranquillità, ma le stelle non si fermano mai. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica la giornata a chi ami. Toro, puoi finalmente rilassarti e dedicare tempo alla bellezza, all'amore, ai tuoi sogni. Gemelli, una piacevole gita fuori porta con gli amici ti darà allegria e soddisfazione. Cancro, finalmente puoi dedicare l'intera giornata ai tuoi bisogni in totale pace. Leone, il tuo naturale fascino travolge il partner, ma occhio alle gelosie. Vergine, i conti non tornano, controlla con calma le spese di casa. Bilancia, sii più partecipe nella coppia, la tua stanchezza potrebbe essere fraintesa. Scorpione, dà sfogo alle tue velleità artistiche. Capricorno, l'energia la fa da padrona, non sottovalutare la possibilità di nuovi amori. Acquario, la beata solitudo, i tuoi sogni, i tuoi desideri in totale relax. Pesci, puoi nascondere la sveglia nel cassetto e poltrire un po'. Le stelle ti consigliano grandi passeggiate

0: Almanacca adora sbirciare nei camerini delle pop star in concerto. Ariana Grande chiede sempre un menù biologico e vegano. Tra le bibite vuole acqua minerale, acqua di cocco, succo di ananas, latte e vari tipi di tè.
1: Io

L'ambasciatore Ken Salazar ha dichiarato: «Penso che il futuro dell'energia solare sia luminoso. Noi di 7va.fm siamo pieni di luce green con Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica».

Che delizia! Chi di noi non ha un cioccolatino nascosto in camera da letto? Angelina Jolie mangia solo bacche durante le riprese di un film, ma ha decisamente una gustosa visione del principe azzurro se dice che l'uomo dei miei sogni è quello che, quando ho voglia di una granita al limone, mi porta un iceberg e ci gratta sopra Amalfi.

Ancora un'ultima canzone ed Almanacca vi lascia al relax del weekend. E domani, stessa radio del cuore, sempre alla stessa ora, lo studio Fuxia di 7va.fm.

immaginate di ricevere una lettera, non una d'amore, la lettera anonima che vi propone di uccidere un uomo. Il geniale Robby Monoly immagina che quattro persone, quattro sconosciuti, ognuno lontano dall'altro, ricevano questa proposta: uccidere in cambio di un'esorbitante somma di denaro. Questo è il libro, Se uccidi per me.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate.

0: per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: On that beach.
1: Ora musica.
2: Been that bitch, still that bitch. Will forever be that bitch.
3: Forever be that bitch.
2: I'm a hood Mona Lisa, break a nigga into pieces. Had to X some cheesy niggas out my soul.

costa il doppio, il triplo o il quadruplo. Invece, per quanto riguarda i costi della RAM 7-5 sono sempre più che popolari, più che accettabili, più che accessibili, cioè completamente gratis, a gratis con 3G e 4S, soprattutto free, assolutamente niente da dover dire. In più

settimana dal lunedì al venerdì abbiamo esplorato le 25 posizioni meno che una. Adesso finalmente sveleremo la number one, la posizione oro, ma ascolteremo tutte e sette le regine senza soluzione di continuità. E si parte dall'uomo dei tamburi della band dei mascheratissimi Kiss, il batterista storico.

Loving you is hard, but living isn't easy. I catalano ci ammoniscono e ci ricordano questa formuletta magica. Tutti ci siamo passati, sarò anche ripetitivo.

Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.
2: Quando l'estate è una vera estate, Radio RTZ.

0: Il titolo della puntata di oggi ci fa proprio venire in mente un hashtag vai al fan di JR, ma la
1: non lo possiamo dire, però
0: vai al fan è tra un paio di settimane.
2: Sì.
1: Certo, ma non lo possiamo dire adesso.
0: No, però possiamo dire che noi che siamo orgogliosamente italiani, mangia pasta anche se siamo a dieta. Il titolo tutti in inglese.
1: No, perché ci sta, perché ci sta, caruccio. Sì,
0: dobbiamo essere più british, dobbiamo essere più radiofonici, più internazionali.
1: Anche,
0: ma basta che vai a fare con tanto sentimento. Ciao DJR, anche oggi Studio 2, anche
1: ciao a tutti.
0: Oggi proprio ormai forse ci rivedremo per Ferragosto.
3: Ma forse, non lo so, forse sì, forse no, forse boh.
2: Per forza, ce n'ha troppo arretrate.
3: Lo vedete?
2: Sì.
3: Io
0: e a Ferragosto, non ancora... JR, tu lo sai che a Natale saranno due in grado di picchiarti, vero?
3: Lo so.
0: A Ferragosto ancora no, perché il piccolo Gabriele a Ferragosto ancora non ce la fa, ma a Natale.
1: Sì, però questi effetti sono proprio carini, capito? Mi piacciono.
2: Sì. Fa che ti becchiamo dal vivo poi.
1: Mi diverto con poco. Ma intanto, così, per tornare a noi, cosa facciamo oggi? Cosa facciamo?
0: Qui!
2: È inutile ridire che facciamo di nuovo schifo, inutile dire.
0: Come sempre rompiamo i balle per un'ora.
2: Conquistiamo il mondo.
0: Cercando di strapparvi un sorriso.
2: Sì.
1: Però ricordiamo che adesso è il momento clou, al di là di Sbroccan, ovviamente è il primo.
2: Mannaggia DJR, no, poi oltre che Gerrisi.
1: Dicevo, al di là del primo momento, che ovviamente è Sbroccan, il secondo momento è unico ormai, è solo il mio guizzone, perché non c'è più, dico il mio,
2: il
1: lo sai che.
0: È solo il mio guizzone.
1: Il mio lo sai che, perché non c'è più il tuo guizzone.
0: DJR a quanti campari passi? Dillo,
1: terzo.
0: Si sente. Si sente tutto, non dalla fiatella perché siamo a distanza, ma

0: molto meglio.
1: Sì. Come abbiamo già preannunciato settimana scorsa, ogni per questo mese la prima canzone del primo blocco che ascolteremo è sempre quella del nostro media partner Francesco Fiumarella col premio Vincenzo Crucitti Pinch Award. Fai quel tuo piccolo preambolo, piccolo però, perché sennò il Goblin che anche questo mese è da te fisso ti picchia.
2: Eccomi, arrivo che lo riprendo, perché io
1: ce la puoi fare, dai, DJ. Noi crediamo in te,
2: questo,
1: cioè lo sa che lo doveva fare.
2: Ci siamo. Allora, ecco, mi ero perso il
1: allora ce la puoi fare, noi crediamo in te.
2: Allora, Francesco Fiumarella lancia gli A-Singers, un progetto sperimentale con una band musicale generata dall'AI che esegue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E per questo ci andiamo ad ascoltare AI Singer, Maschere Giù.
3: Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: I Can't Wait di Bob Sinclair.
2: E cosa? E la bellissima voce femminile di non sappiamo se è Keiza o come cacchio.
1: Perdonami, ma io pur di non storpiarti il nome, preferisco chiamarti
2: Zio
1: cosa.
2: Zio Bob, mandaci un messaggino e dici tu come si chiama la cantante coproduttrice.
3: Su questa gliela possiamo abbonare.

0: titolo della puntata.
1: Andiamo al titolo della puntata, capito? Che è proprio calzato.
2: Vai, vai,
1: capito?
2: Ti vedo bello carico. Dai, dillo tu.
0: Te credo,
2: tu.
0: Vai.
1: Allora, il titolo è Soundtrack of My Life.
2: Che
1: la musica ovviamente non è solo
2: per noi comuni mortali.
1: O la canzone della vita, in sostanza, che però era più bella.
0: Era troppo semplice, capito?
2: La canzone della tua vita era troppo brutta.
1: Era brutale.
2: C'aveva poco impatto, capito?
1: È vero. Però perché la musica ovviamente non è solo riempimento, ma soprattutto parte della nostra vita e ha segnato i nostri momenti più importanti. E quindi qual è la vostra soundtrack of your life?
2: Beh, qua più che canzone della vita di J.R. io avrei fatto la playlist. Perché la canzone della vita non c'è, cioè una sola canzone. No,
1: dammene tre.
2: Come hai detto prima tu. Ma allora, la morte di Gigi D'Agostino per mille milioni di aspetti.
1: E qui siamo in due.
0: Hai detto?
2: La morte di Gigi D'Agostino.
0: Ah, la morte giuro, ok.
1: E qui siamo
2: quella, per mille milioni di momenti e quant'altro. Qualcosa di Jovanotti per altri momenti della vita. Qualcosa dei Daft Punk, poi, ma ci sono anche la Pausini, Tiziano Ferro, c'è Biagio Antonacci, cioè ogni momento, ogni piccola fase, ogni situazione.
1: Lì, sarebbe,
2: secondo me la cosa più corretta sarebbe più una qual è la tua playlist, perché la canzone tua, sì, diciamo la canzone mia è La Morte Giura, perché ecco, quella mi racconta molto di me in molti aspetti e molte fasi della vita, se devo etichettarti una canzone.
1: Però anzi sentiamo anche Romina e poi faccio una domanda più precisa. Vai.
2: No, prima dici pure la tua, dopo testa del bimbo.
1: Certo. Dico prima
0: ma in realtà, come dice lui, non c'è una canzone per la vita. Cioè, ti posso dire, cioè, gli anni 90 che ho vissuto, quindi ecco, i vari autori che ha nominato lui, aggiungerei gli 883, aggiungerei un Michele Zarrillo, come ho detto anche nella scorsa puntata, un Alex Baroni,
2: ti raserò la iola quello.
1: Noi perché conosciamo anche il remix di quella che abbiamo iniziato,
2: il ritmo era quello della remix.
0: Non c'è una canzone vera e propria, ma c'è tutta un'epoca.
1: È vero, concordo anche io. Ovviamente, vabbè, La Morte Giur per me è la prima a dire di tutto, però diciamo, io do la mia risposta alla domanda che vi farò adesso. Allora, la facciamo più stretta.
2: Ma prima la domanda, no?
1: No, non ho fatto, faccio più stretta.
2: Troppo facile, cioè, facciamo le cose allora, al contrario, allora, diamo la risposta.
1: Allora, la domanda è un momento legato, anzi tre momenti legati a delle canzoni, e quindi raccontare il momento che però è richiamato dalla canzone. Ad esempio, La Morte Giura per me è ovviamente al di là dell'inizio del fare il DJ, ma il mio primo live di Gigi mi è rimasto veramente nel cuore, ma anche la prima cassetta che ho acquistato, gli anni degli 883, la prima cassetta mi ricordo che acquistai e misi in macchina, gli anni degli 883, e anche però altre due canzoni che hanno praticamente, è stato il mio primo mixaggio in console con i giradischi. Le due canzoni che io ho mixato per la prima volta sono Che Vuoto Che C'è dei Pubs & Scar e Walking All Together dei Promised Land. Cioè queste canzoni qui, secondo me, sono proprio le canzoni che hanno segnato l'inizio di tutto quello che è stato poi la musica per me. E per voi invece tre momenti così?
2: Per me te ne diamo a quel paese.
1: Eccola là.
2: E i tre momenti improvvisati, cioè non si può racchiudere.
0: Detta proprio così come gli è uscita.
2: Sì, è troppo. Sì. È troppo pace.
1: No,
2: non ti riesco.
1: Nel senso, dammi
2: a
1: tre momenti.
2: No, non ci riesco.
1: Eccola là.
2: Non ci riesco perché dovrei trovarti solo tre momenti e cioè il cervello parte, non li trova.
1: Anche
2: tre da darti, perché se vado a riprendere tre tipo i tuoi, penso al corso da DJ, quindi sì, anche a me i primi mixaggi e The Pants on You, cioè la canzone che mi è rimasta dentro del corso da DJ era The Pants on You di Gabri Ponte.
1: Di Gabri.
2: Tanta roba.
1: Invece, Romina,
2: canzone,
1: tu che ci dici? Che ci
2: però,
1: dici tu?
0: Io non ho un passato da DJ, non ho un percorso
1: musica,
0: da DJ.
1: Canzoni musica. Quindi, che ti hanno proprio, cioè un periodo.
0: Te l'ho detto prima, Ale, cioè io ripenso a quello, agli anni 90, agli anni della mia gioventù, agli anni che ho vissuto di più, quindi musica anni 90, con gli strascichi ovviamente degli anni 80, eccetera. Però non c'ho un momento preciso, una canzone precisa, no, troppo. Troppi ricordi, troppo vasto. Troppi ricordi, troppo vago.
1: E qui scendi la lacrimuccia, capito?
0: Quello sì.
2: Però,

0: no?
1: La lacrimuccia, sì. No, la lacrimuccia la faccio uscire io dopo il loseghe del DJR, perché DJR tu che ce l'hai a portata di mano e sei più letto di me, perché sì, a me si è bloccato, fai una modifica al clock.
2: Mi dica.
1: Invece della canzone che c'è adesso, visto che l'abbiamo appena fatto, visto che l'abbiamo appena parlato, gli anni degli 883 in versione originale. Così, papà secco.
2: Va benissimo, la segno subito, 883. Gli
1: ci sta,
2: anni.
1: Ci sta.
0: Cioè, no, anche, infatti...
2: io metterei invece quella originale, c'è una versione del 2026 che è molto molto bella, metterei quella.
1: E fa un po' come cazzo te pare, come sempre.
2: Sì, sì, ho scelto io. Vai. E adesso però siamo arrivati al mio momento, dai.
1: Inizia e lo sai che del DJR.
2: Lo sai che c'è chi ha provato a vivere come un re senza avere nemmeno un euro in tasca? È successo in un hotel di lusso vicino a Bolzano, dove un uomo si è presentato con modi eleganti e un biglietto da visita elegante. General manager di Amazon per il sud Italia. Tra suite, cene gourmet e servizi esclusivi, il sedicente manager si è goduto la vita che voleva, con un conto stellare di 70.000 euro. Il problema è arrivato al momento del checkout. Davanti alla fattura l'uomo ha allargato le braccia e ha ammesso candidamente: spiacente, non ho un soldo. Chiamati dai proprietari, i carabinieri hanno scoperto che non era affatto un errore. Il manager era in realtà un professionista dello scrocco, con ben 19 denunce alle spalle per lo stesso motivo in tutta Italia. Insomma, un vero recordman dell'insolvenza che questa volta al posto della suite imperiale ha rimediato l'ennesima denuncia. La lezione? Prima di stappare lo champagne, meglio controllare il saldo.
0: Comunque, cioè, maestro, insegnaci,
1: Sì, cioè, veramente basta e così poco, un vestito elegante, un bigliettino da visita.
0: Esatto.
1: Cioè, vi prego.
2: E ha vinto, e ha vinto.
0: No,
2: ha vinto
0: anche perché,
2: ci siamo ad ascoltare?
0: No, una volta che
1: se è un nulla tenente, che cacchio gli vuoi prendere?
0: Esatto.
2: È quello, ha vinto.
0: Appunto, maestro, insegnaci. Cioè, andiamo tutti a scuola da questo signore.
1: No, ma questo, guarda... andiamo a sentire un po' di musica prima che litighiamo col Goblin, e poi dopo a questo punto mi collega a questo lo sai che, dicendone altre che possono, cioè una su tutte.
2: Va benissimo.
1: Quindi che ci andiamo ad ascoltare?
2: Gli anni degli 883.
3: Questa è International Party.

0: International Party.
1: Fisher con Rain.
2: Pure qui.
1: Bella, pure questa bella. Gli anni ce la siamo cantata tutta a squarciagola.
2: È vero.
3: Assolutamente sì.
2: Ma prima dicevamo, annunciavo
1: questo, diciamo, ricolleghiamoci al quizzone.
3: Lui ha trombato
1: col mio momento che è il quizzone e mi è rimasto lì. Il quizzone non c'è più, ci rivediamo a ottobre col quizzone. Gadget, ci rivediamo a ottobre, quindi non più quizzone. Allora, dicevo, quello scroccone, 19 denunce, vivendo nell'US, ok. Considerate che una cosa del genere, perché non abbiamo mai avuto gli attributi per farlo, perché sennò era una cosa da fare in questo periodo storico dove la benzina è arrivata alle stelle, andando dal benzinaio.
2: È vero.
1: C'è un video degli amici di Le Coliche che lo dimostrava, cioè tu vai dal benzinaio, fai il pieno, non paghi, il pieno praticamente con gli aumenti di benzina e diesel superavi le 150-180 euro in base al tipo di macchina, non pagavi, ti facevi una denuncia, non spendevi nemmeno soldi dell'avvocato perché tanto eri colpevole, pagavi tipo 70-80 euro.
2: È vero.
1: Di multa.
2: L'hanno fatto anche i barbari, un video simile.
1: Gli amici barbari, non ci si guadagna. Sì.
3: Al giorno d'oggi tocca inventarsele tutte, ragazzi.
1: Porca vacca.
2: però questi sono le vittorie.
1: Fatta la legge, trovato l'inganno, eh.
2: È vero. Sono le vittorie queste, capito? E uno scappa, dice ciao, ci siamo visti.
1: Ma io lì senza scappare, con molta tranquilla, guarda. Non te pago, fammi causa, ciao. Non è che serve che scappo, ciao, arrivederci. Via la targa, guarda, questi, te lascio pure la fotocopia, ti fatto proprio un giro con la fotocopia della patente. Parte il piano, chi è, denunciami, ciao.
2: Questa è la patente.
1: Questa è la targa. Se vediamo un tribunale.
2: E ho vinto lo stesso, hai capito? Così si paghi
1: meno della metà.
2: È vero.
1: JR, tu che sei mezzo avvocatese.
2: Mi dica.
1: Vedi un po' su cos'altro possiamo fare.
2: Cerchiamo, magari troviamo.
1: Trova, scava che noi troviamo e diamo consigli utili per gli acquisti.
2: Bravissimo.
3: Ma nel frattempo andiamo a sbroccolando.
1: Così lo passicco.
3: Sì. Sì, dai.
1: Sì, senza cazzeggiare un pochino.
2: Un altro pochino. Abbiamo il crocco.
3: Andiamo a Sbroccoland.
2: Andiamo.
0: International Party.
1: Storie di Sbroccoland. La ballad imbarazzante. Nella puntata precedente, Romina ha distrutto il beat del caos con il suo sbrocco lirico. Oggi tocca a me. E ho commesso un errore. Ho scritto una ballad.
3: Simone, ma che cosa hai in mano? Sembrano lacrime su un foglio di spartito.
1: E il mio contributo si chiama L'ombra della frequenza. È profonda.
2: Profonda? Dici? Prevedo l'imbarazzo sincero.
1: E la console piange al mattino. Il goblin ci guarda da lontano. Ma la nostra Romina nel buio ha un cuore di marshmallow.
3: Io? Simone, ma che stai dicendo?
1: E il tecnico JR è solo un'anima in pena che vuole solo il suo hashtag, vai al fan consentimento.
2: Mi stai rovinando la reputazione di cinico.
3: Basta, non posso crederci. Sto provando un imbarazzo cosmico. Il mio cuore non è un marshmallow. Il mio cuore è carbone ardente.
4: È bellissima. Simone, sei un poeta.
1: Romina, è solo una canzone.
3: Non è una canzone. È un atto di aggressione sentimentale. Tu stai dando un'immagine di me che non è vera. Sono acida, cinica e cattiva. E mi offende.
2: Romina non sopporta l'amore.
3: Tu mi hai dipinto come un personaggio delle fiabe. Tu rovini la mia credibilità.
1: Romina, non farlo. Non sbroccare sulla sensibilità.
3: Ma la mia sensibilità è che non ho sensibilità. Tu sei troppo melenso. Se mi chiami ancora marshmallow, ti faccio vedere io il carbone. Sta per partire lo spray. Croccotron Melenzo.
5: E non si ferma più.
1: La ballad imbarazzante era stata neutralizzata. Romina aveva difeso la sua natura caotica. Ora restava solo un giorno per trovare una soluzione all'inno.
0: Questa è International Party.

0: Questa è International Party.
1: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.
2: Anche Khalid chi era? Il che babbaro sotto casa tua?
1: È un amico, di quel sì, che mette cipolla.
2: E Peter Griffin.
1: infatti.
3: Kygo è il cugino di una nota marca di make-up.
2: È il cugino francese.
1: 360 artisti per micro tipo.
2: Vabbè, nel suo caso, se sono equilibrati, tre artisti, tre parole del titolo.
1: Ecco, ci sta, ci può stare.
3: Quindi abbiamo detto di peggio.
1: Sì. E purtroppo invece siamo arrivati alla fine di quest'ora insieme.
2: Sì.
1: Purtroppo c'è il Goblin che dietro rompe
3: che
1: un po' le scatole,
3: sì.
1: Però ricordiamo, così che ogni tanto ci dimentichiamo anche di farlo, dove ci possono ascoltare dopo aver finito la puntata in radio? Dove?
2: Pre.
3: Anche no, al bagno, sono in bagno.
2: Esatto, il bagno, mentre stanno raccogliendo la fresca insalata in all'orto, ci mettono con la gace.
3: Mentre fanno il letto, insomma.
2: Siamo ufficialmente in podcast su tutti i maggiori podcast, ad esclusione di Intoku, la Spotify, perché vorrebbe soldi a noi.
1: Rompe un po' le scatole.
2: Ma ci trovate anche su YouTube. Non siamo magari aggiornatissimi, vi chiediamo bene, quindi magari non subito dopo la pubblicazione, ma vi facciamo una promessa: entro l'estate pubblicheremo tutte le puntate e vi faremo anche un post celebrativo nel momento in cui le abbiamo caricate. Quindi finiremo di caricare tutta la stagione di International Party, troverete tutta Sbroccolen, perché troverete tutta Sbroccolen caricata su YouTube.
1: C'è anche una piccola sorpresa su Brock.
2: In estate.
3: Però dai, niente spoiler.
2: Seguiteci su Instagram.
3: Esatto, niente spoiler.
2: Seguiteci su Instagram, perché in estate ci sarà da ridere.
1: Infatti.
2: Detto ciò, Malefico DJR, come sempre è stato un piacere. Ci sentiamo alla prossima puntata.
3: Alla prossima.
2: Ciao Sbroccolina.
3: Ciao
2: e ciao da me, Simone Ciancarella.
3: Ciao.

0: domenica, perché riascoltiamo tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti per ascoltare parte delle novità che vi ho presentato da lunedì sino ieri. Tra poco partiamo con l'ascolto, subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma ecco proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un nick,
1: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla, e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: Ecco. Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, insomma. Esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

RTS, oggi nello spazio interviste di Ora Musica, e questo era il suo singolo L'incontro.

Paola Peroni, DJ e producer, con il suo nuovo singolo Nudisco Funk, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso ad Ascanio con 100.000 modi.

0: Ascanio, 100.000 modi è il titolo del suo singolo, ce lo ha raccontato lui stesso visto che è stato nostro ospite qui a Ora Musica. E adesso spazio a Denise, piacevole voce femminile in programmazione con questa canzone che è Funamboli.
1: Lui vede graffiti dove io vedo un buco nero, lui sente adrenalina, io dentro un freddo gelo che forma questa vita se la guardi dietro un vetro. Se un brutto sogno, svegliatemi vi prego. Loro si domandano dove abbiano sbagliato, ma nessuno ti insegna ad affrontare ciò a cui non eri preparato. Ho sognato quel mattino di non svegliarmi più, ma bastasse questo a ridarti vita non ci penserei mezza volta in più. Dovevo insegnarti io a diventare grande, ma me l'hai insegnato tu a guardare il mondo coi tuoi occhi, anche se è un mondo che cammina a testa in giù. Scambiarci pelle a cosa serve adesso, se tutto quello che hai addosso io lo sento

crescere. Anestesia per fermare ogni briciolo di follia, perché è più semplice spegnere la mente che affrontare a denti stretti ciò che ci uccide lentamente e ritrovarci disarmati mentre sei nel letto incosciente. Ma alla fine, se non sei un po' folle, questa vita non la vivi veramente. Andremo nel tuo mondo ogni volta che vuoi, quando questa realtà ti starà stretta. Io ti ricorderò i tuoi sogni, ti ricorderò che puoi. E tu mi chiedi che forma hanno le emozioni, e non te lo so dire, sai che non c'è molto da spiegare, ma le puoi solo sentire, tu falle parlare, non le zittire mai. E tu mi dici se alla fine ne varrà la pena, io ti rispondo che non c'è mai solo luna piena, per ogni notte esiste il giorno se lo sai aspettare, non avere fretta puoi inciampare.

Insegno io l'amore, ma non l'ho mai capito. E quando il cuore dice io ti contraddico, ma non è facile, tu lo sai più di me. Nessuno sa come crescere io.

0: Oltre Ade, dalla Calabria, Alessandra Latino, lei arriva dalla provincia di Cosenza e questo è il suo nuovo singolo Oltre Ade, novità della settimana qui a Ora Musica, progetto discografico, quello di Alessandra Latino, che rappresenta un EP, anche lui intitolato Oltre Ade, composto da 6 tracce. A Ora Musica anche Radio Swaff con Fuori Nevica.
1: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita. Tutto questo mentre fuori ne

0: guardare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda, fuori nevica.
1: Genesi è il titolo dell'EP di Davide Lea, giovanissimo, ha 19 anni, sta per fare i 20, e questo è il suo singolo.
2: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

la versione remix del singolo di Anita Brightfly, già presentata, tra l'altro è stata nostra ospite anche per parlarci di questa ennesima produzione che si intitola Let Me. Ebbene, è uscita la versione remix, la riascoltiamo qui a Ora Musica. Anita Brightfly, novità della settimana.

0: Versione remix di Let Me, Anita Brightfly, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica. Spazio adesso a Carlo Audino.
1: Il sole muore.

chiude con questo sax che mi riporta un po' ai tempi della rotonda sul mare, di quelle cose lì. È il singolo di Carlo Audino, Restami addosso, tra le novità di Ora Musica.

Stai ascoltando ora musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari da Sassuolo.

Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo. Arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

balla bella, linea 43 oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutta

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.

costa il doppio, il triplo o il quadruplo. Invece, per quanto riguarda i costi della RAM 7-5 sono sempre più che popolari, più che accettabili, più che accessibili, cioè completamente gratis, a gratis con 3

corso della settimana, dal lunedì al venerdì, abbiamo esplorato le 25 posizioni meno che una. Adesso finalmente sveleremo la number one, la posizione oro, ma ascolteremo tutte e sette le

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ

0: di questo almeno personalmente ringrazio Dio, perché insomma facciamo un lavoro in cui si riesce a lavorare ben oltre le canoniche 6-8 ore, perché è qualcosa che svolgiamo più che altro per dissetare la nostra passione. Credo di poter condividere questo concetto e con Alice, che è una super cantautrice ma è anche una redattrice che ascoltate almeno una volta a settimana con Pocket Love speciale in Algo Day. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti, bentrovati ascoltatori, grazie per questo invito.
0: No, grazie per averlo accettato, perché insomma nel weekend di Ferragosto, però so che in fondo ti fa piacere.
1: Fa caldo.
0: So che in fondo ti fa piacere, perché parleremo di cose molto interessanti per il tempo poco che abbiamo, perché dobbiamo anche consumare i dischi, poi siamo tre chiacchieroni. Il terzo elemento è un personaggio ultra vulcanico, ha le mani in pasta nelle produzioni, lui stesso è un artista che ama esibirsi live, una ne pensa, cento ne fa, perché è un esperto anche di consumazione, sta facendo un gran parlare di sé attraverso una bellissima trasmissione e ci dirà anche lui un po' tutto quanto. Vediamo se c'è Super Salvatore della Toto Band.
2: Ciao a tutti e buon caldo a tutti, ragazzi.
0: Allora, potremmo parlare anche di cantarte, ma lo faremo in un'altra puntata. Vogliamo dare spazio invece a qualcosa che verrà prima dell'11 settembre, data per il cantarte, perché il 6 ci sarà una bellissima conferenza stampa. Chi ce ne parla?
2: Vai, Alice.
1: Ok, allora, innanzitutto questa conferenza stampa la facciamo per annunciare il programma dell'anno che inizia a settembre, si chiama La Grande Scena, lo potete vedere su Canale Italia, Canale 71, in tutta Italia si vede. È un programma che serve proprio a dare visibilità, è come una vetrina per tutti gli artisti, per qualsiasi forma d'arte. E questa conferenza stampa che facciamo i primi giorni di settembre serve proprio per presentare un po' il palinsesto, noi conduttori e ovviamente il direttore artistico Salvatore Bosco dirà tutti i nuovi progetti, i cambiamenti che ci sono stati in questa edizione piuttosto che in quella prima, e poi tante novità. Non vediamo l'ora di avere questo contatto con la stampa, perché ci saranno giornalisti, radio. Chico, ci sarai, giusto?
0: Ah, io guarda, ho già parlato con Salvatore, ti abbiamo fatto un brutto scherzo perché tu sei la nostra contesa, ti litighiamo perché sei naturalmente una parte inamovibile, un super pezzo sulla scacchiera per
1: sì,
0: quanto riguarda
1: tra i miei due direttori preferiti, mi sento un po' sotto pressione
0: per quanto riguarda la Toto Band, ma sarai inviata ma sarai inviata anche per la nostra redazione. Comunque, se riesco personalmente vorrò apparire. Poi tra l'altro ho un invito d'oro per proprio la trasmissione in TV, dovrò fare ancora più chilometri, però magari lì cercherò di arrivare, insomma,
1: dove... ne varrà la pena
0: sicuramente.
1: Non puoi perderla, perché stiamo preparando veramente uno spettacolo incredibile e io ogni volta che mi darai la parola colgo per dire a tutti i nostri ascoltatori che potete partecipare anche voi alla nostra trasmissione, e basta scrivere una mail lagrandescena@gmail.com. l'abbiamo fatto facile l'indirizzo mail lagrandescena@gmail.com per venire a portare qualsiasi sia il vostro talento, la vostra arte, o anche solo per venire a fare il pubblico da noi.
0: E allora avanza il countdown verso La Grande Scena, poi voglio sentire nel dettaglio anche Salvatore Bosco ovviamente, però adesso è il momento di un disco, e allora si apre la top 7 con Ugel.

0: fresca, da come ho capito, giusto?
1: Beh, qualcosa posso dire, perché poi tutto si dirà lì in conferenza. Sì, di stamattina fresca fresca, visto i grandi risultati che ha ottenuto la grande scena, che con oltre 1 milione di ascolti, da quest'anno siamo anche a livello europeo, andremo anche in onda su Sky Europa.
0: Eh beh, insomma, un colpo a Cipicchia che rende internazionale in tutti i sensi questa bellissima vetrina di cui tutti già stanno parlando, quindi grosso slancio poi dopo con la conferenza stampa e poi si passerà ai fatti, no? Mi sembra intorno al 20, quando è che è la data precisa?
1: 24 settembre. La prima diretta è il 24 settembre alle ore 21, come detto, su Canale Italia e su Sky Europa.
0: Benissimo, benissimo. Poi sentiremo anche Alice. Per adesso andiamo in posizione numero 6 perché c'è Antonella Di Gimois con questa sua Dentro i tuoi occhi.

0: Orlo sicuramente non le manca. Adesso vediamo un attimino di riprendere il discorso, perché qua è tutto in diretta, poi telefonate sotto, messaggini che arrivano, e dobbiamo parlare ancora di questa situazione, trasmissione televisiva con, non so se le dirà Alice o lo dirà Salvatore Bosco, però insomma potrebbe nascere qualcosa, no? Perché proprio in queste ore stiamo mettendo su un accordo importante che a noi lusinga parecchio.
1: Ma io lascerei la parola alla nostra bellissima Alice.
2: Grazie. Beh, io sono contentissima ogni volta che si crea una collaborazione, poi soprattutto se si crea tra due persone che stimo, ovviamente per me è una cosa super. Quindi la grande scena che è sempre aperta a qualsiasi tipo di collaborazione, sottolineo però seria e professionale, adesso intraprende anche un rapporto lavorativo con 7va.fm, quindi radio e tv, tutte legate al mondo di 7va, Alte Radio, Olgo Day, tutto quello che riguarda il mondo capitanato da Chico Catenacci.
0: Beh, che dire, vai vai.
2: Complimenti. Bello. Allora, volevo dire una cosa sempre sulla rassegna stampa. Praticamente noi presenteremo anche un ospite misterioso fino adesso è stato, ovvero una nostra conduttrice che però abbiamo tenuto ancora nascosta. Quindi oltre la direzione di Salvatore Bosco ci sarò io e ci sarà il conduttore anche che ha partecipato alla scorsa edizione, Federico Fellinium, che saluto, e poi ci sarà questa nuova conduttrice misteriosa che scoprirete tutti quanti proprio il giorno della conferenza stampa, e quindi c'è grande fermento per questa notizia, per questo nome, per questo volto da scoprire.
0: Beh, con la conduttrice misteriosa allora vengo pure io. No, scherzo, perché tanto te che farai un ottimo lavoro, però ecco, se riuscissi a fare questo salto nella capitale, sai benissimo che lo farei davvero con estremo piacere. Tra l'altro, che dire, veramente fortemente emozionato, grazie perché mi fate questi giochi così direttamente a microfono aperto. Non voglio dire non ne sapevo nulla, perché in qualche maniera era nell'aria, però insomma stiamo avvicinandoci, ed è un regalo che io giro a tutte quante le emittenti, le oltre 80 Alte Radio appunto collegate con le redazioni di 7va, quindi grazie davvero e sicuramente faremo

5 con Pongi, la song che ha dedicato al mondiale. Lei che era assente per la sua parte boliviana, ma si rifarà sicuramente in Coppa

0: scorgerla. Però siamo in compagnia di altri ospiti, dall'inizio con Salvatore Bosco della Toto Band e Alice, la cantautrice che vi regala anche settimanalmente gli appuntamenti con Pocket Love all'interno del poliedrico palinsesto di Algodei. Che dire, siamo arrivati alla fine della prima puntata, il tempo è volato via, ma tanto torneremo su questo argomento e anche di cantarte voglio parlare, perché non ne abbiamo parlato per niente. Però adesso parliamo della grande scena, appuntamento il 6 settembre, conferenza stampa a Roma, dove di preciso?
1: Ancora stiamo attendendo la location dove si farà proprio la conferenza.
0: Ok, però insomma
2: un fatto speciale.
1: Sì,
0: lo sapremo nel dettaglio attraverso i nostri GR7, attraverso appunto le trasmissioni in cui torneremo sicuramente sull'argomento. Il tempo è volato via davvero, che dire, vi ringraziamo per queste chicche, queste anticipazioni e questi inviti davvero di grandissimo valore per la nostra redazione.
2: E io volevo ricordare a tutti gli ascoltatori di seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, La Grande Scena, così trovate tutte le informazioni e ci seguite passo passo in questo percorso. Vi ricordo che l'invito è aperto a tutti, cantanti, cantautori, band, attori, se avete un monologo, poeti, stilisti, chiunque, La Grande Scena @gmail.com. Vi aspettiamo.
0: Ciao Alice, grazie. Vai Toto.
1: Non promettiamo nulla, promettiamo solo una cosa: vera, vera visibilità.
0: Benissimo.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Non è poco. Poi Salvatore lo posso dire, uno davvero di parola. Un abbraccio a te, Salvatore, e alla prossima. Tanto siamo sempre in contatto. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: E

Ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

incredibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

verso il podio dove cioè, loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights, attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Logo.

0: la musica.
1: Il disco la musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
2: Inizio prima parte.
3: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Metana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare a un rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata di giù e di meditazione nata quota sul mondo in quarto di filatura e nella tua piccola linea di strada, per andare in vino, ci ne vuole del no, allora in Romagna no, c'è un'altra vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, madre se andare a Cino, in India.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te, disco la musica della

0: Ragazzi, al mixer
1: Don Diego, direttamente da Tenerife, Islas Canarias, featuring
0: Walter Filardi.

0: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the world. Love in the world. La musica del cuore. Love in the world. Ora in studio Alessandra Sassa.
1: Bentrovati per questa nuova puntata insieme ad Alessandra Sassa di Love in the World. Oggi ritorniamo a parlare dell'amore di coppia. E la domanda che vi voglio fare per iniziare questa puntata è la seguente: ma dove vi siete incontrati? Una festa tra amici? A scuola? Nel posto di lavoro? Chissà, magari in un gruppo o per strada o semplicemente in un locale dove siete andati a bere qualcosa di sabato sera? Il luogo, in realtà, conta veramente poco, perché ciò che conta in assoluto, l'occasione era

L'inizio delle relazioni amorose. Voi vi ricordate come è iniziata la vostra? Ma intendo per la vostra quella che veramente vi ha fatto sognare, battere forte, forte, forte il cuore? E chissà, magari vi ha portato all'altare o a una convivenza. Beh, un primo approccio ed ecco che l'atteggiamento di entrambi si modifica. Pensateci un po'. L'uomo si atteggia a conquistatore tutto sicuro di sé, modifica il tono di voce, gonfia il petto e la ragazza? La ragazza si aggiusta una ciocca di capelli sul viso, sorride all'amica, ma questo cosa vuole? Le sussurra brevemente nell'orecchio. Ma in realtà l'attenzione che riceve le piace come? E se ci pensiamo anche noi ragazze, ci siamo sempre ritrovate in una situazione di questo tipo. E poi l'incontro si può evolvere in molti modi.

Eh sì, l'incontro, pensiamoci bene, effettivamente si può evolvere in diversi modi. Perché c'è chi si innamora subito e chi invece sta al gioco, ma diciamo senza essere troppo convinta. Poi la frequentazione continua, gli incontri si susseguono, le avance diventano più chiare e insistenti, fino sicuramente ad arrivare ad una vera e propria relazione fisica, che può proseguire fino a diventare stabile, oppure rimanere solo un passatempo momentaneo. E quando continua? Quando continua, come ci si dichiara?

quando continua ci si dichiara fidanzati. E magari poi qualche tempo dopo, ecco che si arriva al matrimonio o la convivenza, se è una scelta di entrambi, o magari la situazione legale non permette di sposarsi. Questo ovviamente è da mettere anche in conto. Ed è questa la tipica parabola dell'inizio delle relazioni d'amore, amici e amiche di Love in the World. Da principio seguidati e indirizzati dalle cosiddette regole dell'attrazione, ma poi entrano in gioco altri fattori e a volte la domanda sorge spontanea: siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta?

in fondo, perché le persone tendono ad avere un legame, una relazione? Beh, qui ce ne sarebbe da dire per puntate di Love in the World. Diciamo che secondo la prospettiva evoluzionistica, che è quella che poi detta regola i nostri bisogni fondamentali, alla base dell'unione tra un uomo e una donna, tra un maschio e una femmina, vi è sicuramente la procreazione dei figli, il cosiddetto istinto di sopravvivenza, no? Eterna. Noi moriremo, ma i nostri geni continueranno a vivere nella nostra prole. Ecco, questo è uno dei motivi per cui, secondo una parte del pensiero della gente, ci si accoppia, ecco. Ma la maggior parte delle persone probabilmente pensa invece che alla base di ogni relazione tra uomo e donna, tra maschio e femmina, vi sia l'amore. In fondo, ti sposeresti con una persona che non ami? Giammai! Penso che potrebbe essere la risposta di quasi tutti noi. E la vostra? In fondo, qual è la vostra?

Naturalmente, quando parlo di ti sposeresti con una persona che non ami o inizieresti un legame sentimentale con una persona che non ami, mi riferisco al qualsiasi tipo di unione, perché ovviamente siamo ormai nel 2021 e ognuno deve sentirsi libero di stare con chi desidera, uomo, donna, indifferentemente, insomma. Ma veniamo in realtà a qual è poi l'idea che alla base dell'unione ci debba essere un matrimonio, una convivenza, anche l'amore. Sì, perché dovete sapere che in realtà questa idea che alla base del matrimonio ci debba essere l'amore è una convinzione in realtà piuttosto recente, perché i matrimoni, le unioni, ma parliamo più dei matrimoni, sono esistiti praticamente da sempre nella storia dell'umanità. Certo, nel corso della storia, nelle diverse culture, il matrimonio ha svolto una varietà di funzioni completamente indifferenti al fatto che i partner si amassero o meno. Pensiamo appunto a certe unioni anche proprio nella storia. Ragioni politiche, economiche, cementare accordi tra clan, mantenere l'eredità nel gruppo familiare, ripianare debiti, rafforzare legami e accordi tra regnanti. Insomma, intrecci di questo genere. Ma quello che io vorrei sapere da voi, ma in fondo, questo è mica amore? È amore?

Gli antichi greci e i romani si sposavano, sì, è vero, ma dovete sapere che consideravano l'amore una forma di pazzia. Nel Medioevo invece le persone ritenevano l'amore un passatempo, sì, proprio un passatempo, riservato ai cavalieri e alle dame delle corti, ma al di fuori delle relazioni matrimoniali di ciascuno. Soltanto poi nel XVII secolo dovete sapere che in Occidente si cominciò a considerare la possibilità che l'amore fosse una ragione per sposarsi. E da lì pian piano ovviamente l'idea poi si è sviluppata fino ai giorni nostri, con le conseguenze di cui adesso forse siamo un po' più sicuri. Ma è davvero l'amore il motivo che ci induce, secondo voi, amici e amiche di Love in the World, a scegliere chi sposare, con chi convivere, con chi stare? Prima di rispondere a questa domanda, forse in realtà ci dovremmo chiedere perché però ci sono tantissime separazioni, divorzi, tradimenti, anche a volte doppie vite che le persone conducono all'insaputa del proprio partner.

Ma che cos'è l'amore? Certo, una domanda piuttosto equivoca a volte. Abbiamo chiaro in realtà cosa sia effettivamente l'amore e che cosa di conseguenza significhi amare? Ma io non sempre ne sono così convinta, anche parlando con le persone, le amiche a volte, anche parenti, insomma. Che non ne sono anzi così convinta e sicura. Perché a volte penso che se hai scelto una persona perché ti piace, ciò non vuol dire affatto che la ami. L'interesse sì, in questo caso per carità c'è, ma è tutto incentrato su te stesso, su te stessa. Esattamente il contrario, direi, di quello che dovrebbe essere l'amore. Amare prevede mettere l'altro al centro. L'altro al quale io, Sassa, tu che mi ascolti, doni te stesso. Doni, ovviamente, te stessa. Amare. Amare si esprime con una frase tipo "io sono tua" e non con "tu sei mio". Cosa che poi genera pretese, condizioni, gelosie. Si capisce insomma che si è abbastanza confusi quando si parla dell'amore. Ma come potrebbe essere diversamente se la nostra stessa lingua, come d'altronde anche quella inglese, usa la stessa parola per descrivere le forme più profonde di intimità e le forme anche più superficiali di soddisfazione? Amo mia moglie, ma anche il gatto o il cinema, o addirittura adoro la salsa yogurt. L'amore è uno, ma ci sono modi diversi di amare. Secondo voi quali sono?

Benché la natura dell'amore sia la stessa, esistono comunque tipi di amore e modi di amare. Questo non smetterò mai di dirlo e di pensarlo, di crederci, insomma. All'inizio di una relazione si vive uno stato tutto particolare che mette l'innamorato o l'innamorata al centro dell'interesse e rende assolutamente ciechi davanti a qualsiasi realtà. Provate a far ragionare due ragazzi innamorati. È impossibile. Questo tipo di amore passionale è caratterizzato da emozioni intense, intimità e anche da ardente attrazione sessuale. Ed è sempre pronto a ripresentarsi ad ogni nuova esperienza di questo tipo, a prescindere se intanto stiamo vivendo un'altra relazione. Pensate anche all'ebbrezza di andare per la prima volta al cinema insieme, soprattutto quando si è più giovani, ragazzi, insomma. E a proposito di cinema, la prossima canzone, sì, vi farà sicuramente tornare indietro nel tempo e pensare a voi, a noi, giovani, quando siamo andati al cinema, oppure quando rivediamo in televisione questo film che sicuramente ha fatto sognare un po' tutti noi. Il tempo delle mele.

E questa fase dell'amore passionale dura solo un tempo limitato. E così, come si è sviluppato velocemente, altrettanto velocemente, ahimè, può decadere, decade. E a questo punto diventa veramente determinante quanto nel frattempo si è sviluppato il cosiddetto amore solidale, quello dove veramente contano l'affetto, la fiducia, l'attenzione e anche il benessere del partner. La relazione sentimentale ideale prevede entrambi i tipi di amore, l'amore passionale e l'amore solidale, tenendo conto certo che la velocità, la traiettoria e la durata di queste due esperienze sono notevolmente diverse. L'amore appassionato ha un esordio rapido, raggiunge velocemente la sua acne e comincia a diminuire nel giro di alcuni mesi. L'amore solidale invece, pensiamoci un po', impiega del tempo per prendere il cosiddetto via, cresce lentamente e potrebbe non finire mai. Quando ci si sposa guidati da un amore appassionato, può darsi che si scelga un partner con il quale non sarà poi facile sviluppare un amore solidale. E poiché l'amore che proviamo nella fase iniziale di una relazione non è lo stesso amore che proviamo poi più tardi. E che cosa succede quando invece finisce l'amore passionale?

cosa succede quando finisce l'amore passionale? Questo sarà l'argomento della prossima puntata di Love in the World. Intanto avete una settimana di tempo per pensarci anche voi. E così poi scopriremo insieme cosa succede quando finisce l'amore passionale. Io vorrei invece rimanere ancora sull'amore, l'amore più forte, più intenso che si vive all'inizio. Quell'amore che ti fa dire un qualunque posto fuori o dentro di te, io sono con te. Con te verrei dovunque vai. Io vorrei essere con te steso in un prato, su di te. Vorrei stare con te in qualunque posto. Proprio come andremo ad ascoltare nella prossima canzone di Gatto Panceri, un qualunque posto fuori o dentro di te. Alessandra Sassa vi saluta, vi auguro una buona settimana e mi raccomando, l'amore. L'amore in tutte le sue forme, nelle nostre vite, non deve mancare mai. Alla prossima settimana. Un bacio da Alessandra Sassa.

0: Disco Day.
1: From 7va.fm/alteradio. Olga Day.
2: From 7va.fm Nauti Rádio. All Good Day.
3: From 7va.fm/alteradio. All Good Day. From 7va.fm/alteradio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti alteradio, perché questo è l'ora.

Algodei. Algodei che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre

0: accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
1: Sì, ci sono, eccomi qua.
0: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
1: Esatto, esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
0: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
1: Sì, esatto, mi piace ciò che può destare emozioni agli altri, mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
0: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
1: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
0: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
1: Esatto, esatto, Francesca, proprio così, cioè le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
0: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma, bisogna accorciarsi spesso le maniche.
1: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sta di fiele.
0: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
1: Esatto, esatto, esatto, hai ragione.
0: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
1: Grazie.

0: direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no?
1: Esatto.
0: Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no? Intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo libro come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh,

0: trascorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo. Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima, con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo, ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: Quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, esatto, proprio così.
0: L'ultima facile, raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è
1: e un poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate.

0: Greenpeace, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. Che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio, Algo Day.

0: è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tadikon, DJ.

Ogni occasione è buona per rimarcare il fatto che qui in redazione siamo davvero di parola, perché assolutamente non ci fermiamo mai, appunto nemmeno nel weekend di Ferragosto. Detto fatto, siamo al lavoro e tra l'altro siamo

0: siamo elementi di disturbo con dei personaggi a cui teniamo davvero molto e che sono come noi al lavoro sempre 24 ore al giorno. Siamo un po' tutti avvantaggiati, io di questo almeno personalmente ringrazio Dio, perché insomma facciamo un lavoro in cui si riesce a lavorare ben oltre le canoniche 6-8 ore, perché è qualcosa che svolgiamo più che altro per dissetare la nostra passione. Credo di poter condividere questo concetto e con Alice, che è una super cantautrice ma è anche una redattrice che ascoltate almeno una volta a settimana con Pocket Love speciale in Algo Day. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti, bentrovati ascoltatori, grazie per questo invito.
0: No, grazie per averlo accettato, perché insomma nel weekend di Ferragosto, però so che in fondo ti fa piacere.
1: Fa caldo.
0: So che in fondo ti fa piacere, perché parleremo di cose molto interessanti per il tempo poco che abbiamo, perché dobbiamo anche consumare i dischi, poi siamo tre chiacchieroni. Il terzo elemento è un personaggio ultra vulcanico, ha le mani in pasta nelle produzioni, lui stesso è un artista che ama esibirsi live, una ne pensa, cento ne fa, perché è un esperto anche di consumazione, sta facendo un gran parlare di sé attraverso una bellissima trasmissione e ci dirà anche lui un po' tutto quanto. Vediamo se c'è Super Salvatore della Toto Band.
2: Ciao a tutti e buon caldo a tutti, ragazzi.
0: Allora, potremmo parlare anche di cantarte, ma lo faremo in un'altra puntata. Vogliamo dare spazio invece a qualcosa che verrà prima dell'11 settembre, data per il cantarte, perché il 6 ci sarà una bellissima conferenza stampa. Chi ce ne parla?
2: Vai, Alice.
1: Ok, allora, innanzitutto questa conferenza stampa la facciamo per annunciare il programma dell'anno che inizia a settembre, si chiama La Grande Scena, lo potete vedere sul canale Italia, canale 71, in tutta Italia si vede. È un programma che serve proprio a dare visibilità, è come una vetrina per tutti gli artisti, per qualsiasi forma d'arte. E questa conferenza stampa che facciamo i primi giorni di settembre serve proprio per presentare un po' il palinsesto, noi conduttori e ovviamente il direttore artistico Salvatore Bosco dirà tutti i nuovi progetti, i cambiamenti che ci sono stati in questa edizione piuttosto che in quella prima, e poi tante novità. Non vediamo l'ora di avere questo contatto con la stampa, perché ci saranno giornalisti, radio. Cico, ci sarai, giusto?
0: Ah, io guarda, ho già parlato.
1: Fila.
0: Ho già parlato con Salvatore, ti abbiamo fatto un brutto scherzo perché tu sei la nostra contesa, ti litighiamo perché sei naturalmente una parte inamovibile, un super pezzo sulla scacchiera per
1: sì,
0: quanto
1: oggi
0: riguarda.
1: Mi sento tra i miei due direttori preferiti, mi sento un po' sotto pressione.
0: Per quanto riguarda la Toto Band, ma sarai inviata. Ma sarà inviata, ecco, ma sarà inviata anche per la nostra redazione. Comunque, se riesco personalmente vorrò apparire. Poi, tra l'altro, ho un invito d'oro per proprio la trasmissione in TV. Dovrò fare ancora più chilometri, però magari lì

0: dire a tutti i nostri ascoltatori che potete partecipare anche voi alla nostra trasmissione, e basta scrivere una mail lagrandescena@gmail.com. l'abbiamo fatto facile l'indirizzo mail lagrandescena@gmail.com per venire a portare qualsiasi sia il vostro talento, la vostra arte, o anche solo per venire a fare il pubblico da noi.
1: E allora

0: pesca, da come ho capito, giusto?
1: Beh, qualcosa posso dire, perché poi tutto si dirà lì in conferenza. Sì, di stamattina fresca fresca, visto i grandi risultati che ha ottenuto la grande scena, che con oltre 1 milione di ascolti, da quest'anno siamo anche a livello europeo, andremo anche in onda su Sky Europa.
0: Eh beh, insomma, un colpo a Cipicchia che rende internazionale in tutti i sensi questa bellissima vetrina di cui tutti già stanno parlando, quindi grosso slancio poi dopo con la conferenza stampa e poi si passerà ai fatti, no? Mi sembra intorno al 20, quando è che la data precisa?
1: 24 settembre. La prima diretta è il 24 settembre alle ore 21, come detto, su Canale Italia e su Sky Europa.
0: Benissimo, benissimo. Poi sentiremo anche Alice. Per adesso andiamo in posizione numero 6 perché c'è Antonella Di Gimois con questa sua Dentro i tuoi occhi.

sicuramente non le manca. Adesso vediamo un attimino di riprendere il discorso, perché qua è tutto in diretta, poi telefonate sotto, messaggini.

0: carissima Lisa.
1: Grazie. Beh, io sono contentissima ogni volta che si crea una collaborazione, poi soprattutto se si crea tra due persone che stimo, ovviamente per me è una cosa super. Quindi la grande scena che è sempre aperta a qualsiasi tipo di collaborazione, sottolineo però seria e professionale, adesso intraprende anche un rapporto lavorativo con Settevà.fm, quindi radio e TV, tutte legate al mondo di Settevà, Alte Radio, Olgo Day, tutto quello che riguarda il mondo capitanato da Chico Catenacci.
2: Beh, che dire, vai.
1: Complimenti. Bello. Allora, volevo dire una cosa sempre sulla rassegna stampa. Praticamente noi presenteremo anche un ospite misterioso fino adesso è stato, ovvero una nostra conduttrice che però abbiamo tenuto ancora nascosta. Quindi oltre la direzione di Salvatore Bosco ci sarò io e ci sarà il conduttore anche che ha partecipato alla scorsa edizione, Federico Fellinium, che saluto, e poi ci sarà questa nuova conduttrice misteriosa che scoprirete tutti quanti proprio il giorno della conferenza stampa, e quindi c'è grande fermento per questa notizia, per questo nome, per questo volto da scoprire.
2: Beh, con la conduttrice misteriosa allora vengo pure io. No, scherzo, perché tanto ho te che farai un ottimo lavoro, però ecco, se riuscissi a fare questo salto nella capitale, sai benissimo che lo farei davvero con estremo piacere. Tra l'altro, che dire, veramente fortemente emozionato, grazie perché mi fate questi giochi così direttamente a microfono aperto. Non voglio dire non ne sapevo nulla, perché in qualche maniera era nell'aria, però insomma stiamo avvicinandoci ed è un regalo che io giro a tutte quante le emittenti, le oltre 80 alte radio appunto collegate con le redazioni di Settevà, quindi grazie davvero e sicuramente

scorgerla. Però siamo in compagnia di altri ospiti, dall'inizio con Salvatore Bosco della Toto Band e Alice, la cantautrice che vi regala anche settimanalmente gli appuntamenti con Pac-

0: argomento e anche di cantante voglio parlare, perché non ne abbiamo parlato per niente. Però adesso parliamo della grande scena, appuntamento il 6 settembre, conferenza stampa a Roma. Dove di preciso?
1: Ancora stiamo attendendo.

0: dove si farà proprio la conferenza.
1: Ok. Però insomma,
2: speciale.
0: Sì.
1: Lo sapremo nel dettaglio attraverso i nostri GR7, attraverso appunto le trasmissioni in cui torneremo sicuramente sull'argomento. Il tempo è volato via davvero, che dire, vi ringraziamo per queste chicche, queste anticipazioni e questi inviti davvero di grandissimo valore per la nostra redazione.
2: E io volevo ricordare a tutti gli ascoltatori di seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, La Grande Scena, così trovate tutte le informazioni e ci seguite passo passo in questo percorso. Vi ricordo che l'invito è aperto a tutti, cantanti, cantautori, band, attori, se avete un monologo, poeti, stilisti, chiunque, lagrandescena@gmail.com. Vi aspettiamo.
1: Ciao Alice, grazie. Vai Toto.
0: Non promettiamo nulla, promettiamo solo una cosa: vera, vera visibilità.
1: Benissimo.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Non è poco. Poi Salvatore, lo posso dire, uno davvero di parola. Un abbraccio a te, Salvatore, e alla prossima. Tanto siamo sempre in contatto. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ecco.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagon e Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm slash

0: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso.
1: Anche noi siamo
0: per ora è tutto
1: da radiospeaker.it,
0: dove il fa la differenza
1: di radio,
0: anche nella nostra
1: radio
0: app.
1: News, le interviste,
0: buona giornata
1: gli annunci
0: da
1: di lavoro.
0: Federico Brescia.

0: disco ora musica della settimana è Matto di te di Davide Buzzi.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale.

0: E noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di metana, o magari potrebbe partecipare a un seminario di kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù. Una full immersion di pranayama e esagliata di yoga e meditazione non da quota sul monte Guardo di filatura e nodatura di colonia. Ma stai a puntare lì, non ci devo andare a Catania. No, all'area Romagna no, c'è un'altra vecchia. La prossima stata spiaggia di Nossi Vedi, madre se non andare a Desci, no, in India. Visitare i tempi di Catania. E' vero, ma ci sono le dato, lo so.
2: Vedi tu.
3: Era Davide Buzzi con Matto di te. Discora musica della settimana.
4: Discora musica. Discora musica.
5: Why's greased lightning?

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: non è sordo tuo padre, è sordissimo, che è un'altra cosa, sordissimo è molto di più di sordo. Ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alici Live, la 264.218. ci siamo quasi. Alla parte tecnica, non mangiare la pizza sul mixer digitale. Ti do una testata, io lo sai, eh? Ah, a fianco hai quella cosa. Bravo, immagini. Oh, tanto poi io pago, come diceva Totò, io pago. In redazione con la finestra sempre chiusa, al buio, ho scoperto che sta al buio. Per non vedersi allo specchio. Alessandra Sassa, un bacione, che ora riceverò un bel vaffa, va a succedere, ormai siamo abituati a queste cose qui, perché lei lo fa sicuramente. Allora, la base sotto, bravo, viste? Bravo, sei bravissimo, mamma mia,
1: Lo dirò a tua madre.
0: Dalla parte opposta del mondo, due personaggi lugubri, uno più brutto dell'altro, però... Perché il più brutto è il maschio. Vabbè, la ferdacchia è della femmina.
2: È partita dalla femmina.
3: Guarda, lui che non si può guardare allo specchio, perché altrimenti si spacca. Dice alla nostra Sassa, che non ha specchi, che è al buio: ma ti sei guardato tu? Come ti permette di dire che siamo lugubri?
0: No,
3: spiega cosa vuol dire il sostantivo lugubre, per favore.
0: Vuol dire buio, chiuso, brutto. Ecco. Te l'ho detto, così impari, così non se ne parla più.
3: Ha imparato un vocabolo nuovo, un sostantivo nuovo, e tutto
0: è vero,
3: si
0: è vero. No, è vero, su Wikipedia. No, perché poi sono su Wikipedia, ho digitato Gianni e Patrizio, uscito fuori lugubre.
3: No, pensavo che fosse uscito Mortizia e Gomez.
0: Mortizia e Gomez.
3: Mi è cocò.
0: Ma quelli, se ogni settimana vi inventerò qualcosa.
2: Oh, l'ultima volta che Max è stato male, l'hanno portato in ospedale, l'ambulanza ha dovuto fare due viaggi.
0: È vero. Erano due ambulanze insieme. Allora, cari amici e cari amiche, oggi faremo una puntatina bellina, non so cosa succederà, però sicuramente qualcosa di bello noi riusciamo sempre a fare. Là, partiamo così, Al Stewart, Team Puzzles 78.

0: Time Passages. Allora, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live, in questa puntata, ecco, ho deciso che questa puntata non ci sarà nessuna intervista. Voglio sapere, non vi ho avvertito, ma cioè, per voi è un problema, anzi non c'è nessuno che chiacchiera.
1: Diamo spazio alla musica.
0: Soprattutto la Sassa che chiacchiera a fare, che non è in grado. Allora, poverina, fa un lavoro grossissimo, immenso. Sarà con me in quel di Milano, la mostra mondiale del mobile, su con registrazioni. Dovremmo registrare delle cose per mandare a varie emittenti radiofoniche nazionali. Allora, io ho portato via lei perché se lo merita, no? Per l'impegno, per la propulsione a fare radiofonia. Volevo chiederlo a voi, ma siete lontanissimi. E allora insomma.
1: Ma Alessandra sostituisce la grande.
0: Sì, no. Da sola non può fare, però ho beccato il baffa, ma è giusto, perché quando dicono una stupidaggine, giustamente, ho beccato il baffa. La musique, caro Brian House, cos'è che abbiamo? E là! Ci sarò io. Barry White.
1: Lo zio Berrettini.
0: Allora, salutiamo Berrettini, il tennista che so ascolta Dolce Alice Live. Mamma mia, quante belle cose. Allora, che devo fare? Facciamolo. Ascoltiamolo. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Gianni, dove sei? Dove? Ma dov'è quello?
1: Qua, sono qua.
2: Ma non ci vedi?
0: No, non ci vedo, vi vedo perché ho tutto qua, Braia mi copre con tutte le finestre, finestrine, finestrelle. Ora vi vedo. Allora, dovete pensare, Barry White l'ho visto 2 anni prima della sua dipartita da questa terra, in quel di Milano, al Fila Forum a Sago, bellissimo. Allora, cari amici e cari amiche, dovete pensare che torna in Europa e noi in Italia, e questo mi ha disturbato molto, Christopher Cross. Un sacco di date, Berlino, Dublino, Londra, Parigi, credo una trentina di date in Europa, 30-40 date, visto tra aprile-maggio e la prima settimana di giugno, ho voluto vedere se per caso ci fossero ancora qualche biglietti. No,
1: sold out
0: tutti. Fammi vedere il più lontano, che era Dublino, che era il 2 giorni prima del mio compleanno, a maggio, un biglietto solo, 174 euro, perché davanti al palco, ma credo che sia finito pure quello.

0: eccetera, all'ufficio stava dicendo: ah, come, in Italia nemmeno uno, nemmeno un concerto. Eri lì, cioè voglio dire, sei qui perché Parigi, Ginevra, Varsavia, Berlino.
1: Avranno calcolato che gli italiani vanno un po' all'estero per andarla a vedere, magari zone limitrofe, Francia, Germania.
0: Vabbè, perché in Italia, cioè in Italia, noi italiani, neanche in Spagna, ho notato, né in Spagna né in Italia, non si capisce bene, o qualcuno non so,
1: forse non avranno fatto accordi con le case discografiche,
0: stranamente
1: chi stabilisce gli spettacoli, quindi
0: stranamente, perché poi voglio dire, avrebbe fatto anche una data sola in Italia, sono sicuro che avrebbe fatto sold out. Christopher Cross è Christopher Cross. Questa invece è Dolce Alice Live, che fa sold out. Sì, che dici, Brian? Ai bagni dell'autogrill. Ma va!
2: C'ha ragione.
0: Quanto sarà cretino.

0: tranquillamente usare, caro Brian, la base di questo brano, anche perché è un brano in vinile della durata di 9 minuti, perché, ah sì, no, 10 minuti, noi abbiamo, ne abbiamo già usufruiti 7, però lo teniamo i prossimi minuti, perché la Patrizia detta la Patti, ecco che non ti sentiamo, perché se non aprite
1: sì,
0: lì
1: sì.
0: Ecco,
1: Patti ora, la belle, oui. No,
0: sì.
1: C'est moi.
0: Beh, ho fatto il gesto di Patti LaBelle. Allora, c'è la notizia, te l'ha mandata il Gabibbo? C'è la Sassa?
2: Il Gabibbo, siamo sentiti il Gabibbo.
1: T'ammazza?
0: No. Sì, mi ha mandato ora un messaggino sul computer. Vaffa.
2: Ti ha confezionato ad hoc un bel baffa. Sì.
1: Allora, Max, a te capita la sera o la notte quando dormi di svegliarti e avere sete?
0: E certamente, se hai mangiato qualcosa di salato, sicuramente sì.
1: Allora, è stato inventato il materasso che ti disseta nel sonno.
0: Il materasso?
1: Che ti disseta nel sonno.
0: Questa è la minchiata di quelle, veramente.
1: No, perché la minchiata? Non è vero. Diciamo che una nota marca di arredamento ha presentato il Rite Mattress.
0: Che?
1: Rite Mattress.
0: Che?
1: Il materasso che ti idrata.
0: Non urlare,
1: si tratta di un materasso d'acqua, letteralmente. Proprio materasso d'acqua. Però una ricerca ha svelato che il 34% dei britannici si sveglia di notte per la sete. Il materasso include una cannuccia integrata che attinge direttamente
2: nell'acqua del
1: della struttura
2: stessa.
1: Interna, quindi dormire e bere è
2: pure che l'acqua
1: una cosa
2: puzza di plastica la bevi.
1: Però guarda che è molto, molto pericoloso per chi soffre di incontinenza, devi mettere il pannolone, hai capito, se lo compri quel materasso.
0: Ormai lo porto già, che se ne frega, cioè.
1: Ah, però io non l'ho voluto dire, l'hai svelato tu.
0: Ho svelato io, spendo un sacco di soldi con l'ASL per i pannoloni che non me li passavano. Allora, ma arriverà un giorno che succederà anche questo, sempre davanti a un microfono lì, vabbè. Allora notizia gradevole, piacevole, strano, perché la Sassa non è che tiri fuori delle cose allegre di solito, ormai.
1: Vabbè, che, guarda che ogni tanto qualche cosa la tiro pure io fuori dal cappello,
0: È importante che tu tiri fuori cose strane che non siamo abituati.
1: Comunque,
0: siamo leggeri, sentito, di stomaco.
1: Ho sì? sentito dire che tu hai creato i nuovi mostri di Dolce Alice Live.
0: È vero. Ci posso...
1: Che saremmo chi? Io? Io e Gianni.
0: Mi e Cocò.
1: E Cacomo cazzo sei te?
0: No, quello è un altro, ma non posso dirlo. Lasciamo perdere. Allora, poi qualche giorno arrivano, vi portano in galera, sicuramente. Viste le amicizie che ho. Allora, volevo dire una cosa, non la posso dire. Allora,

0: Richard Bridge, I love sunshine, love sunshine, I love sunshine. Allora, cara, dov'è? Ancora lì?
1: Ma che stai cercando? Che stai cercando?
0: Non lo so, ragazzi, veramente preoccupato, sto facendo di quelle cose che mi meraviglio di me stesso.
1: Io no, invece, no, io mi aspetto di tutto. Da te mi aspetto di tutto.
0: Ma che no, non ho fatto un selfie, ho fatto una ripresa.
1: Cagata, no.
0: No, ho fatto una ripresa e ho mandato a una persona. Fatevi cavolo, ok? Ecco.
1: Ah, ho capito. A proposito di arresti, che tu hai detto che qui ci arrestano qualche volta,
0: sì.
1: Guarda che prima ad essere arrestato sarai tu.
0: Ma infatti,
1: e poi forse no.
0: Oddio, le manette una sera me la messe.
1: Mamma mia, guarda, non dirci altre cose che non vogliamo.
2: Io stasera voglio dormire
1: e non voglio avere incubi.
0: No, ma infatti l'incubo l'ho avuto io, perché poi si è dimenticata
2: la chiave.
0: Per aprirla.
1: La maletta dalla tastiera del letto, che ride.
0: E tu, tesoro, scusa, visto che abbiamo finito e fatto tutto quello che vuoi, dico, mi apri? No, perché ti sei comportato male. Fino al mattino con le manette.
1: Sei comportato male. Oh, ma che stavo dicendo?
0: sì, comportato. Va bene, va bene, ho capito, ho detto una minchiata, va bene?
1: Ecco.
0: Comportato male. Dove fate entrare sempre
2: nei dettagli? Ecco.
1: Non li vogliamo sapere, no, grazie.
0: Sono timido, non è vero.
1: Balla di a chi non ti conosce.
0: La musica, Brian, te lo spiego poi con le manette, te lo dico, ma sì, lo farai anche tu.

0: Ah, che bello. Andrea True Connection, what's your name? Patrizia, what's your name?
1: Patrizia.
0: Ma che urli, ma che te urli, Brian, basta sta donna. Ti devi stare. Gianni, mi fai una cortesia?
2: Mi dica, mi dica.
0: La rimproveri, per favore.
1: Legala alla sedia.
0: Mamma mia, ma...
2: mi mancano le manette.
1: Fattele prestare da Marco.
0: Questa è bella, eh? Fatela, aspetta che faccio una telefonata a una persona se me le porta. Allora, mamma mia, siamo veramente dei rinco. Basta, punto, finito lì.
1: Ma a proposito, ma lo sai che è arrivato un WhatsApp di una signora tedesca?
0: Yeah.
1: Apposta. Tu, guarda, noi a me Gianni ci saluta.
0: A me no.
1: A te? Una lettera d'amore ti ha scritto, un poema.
0: Guarda.
1: Ciao Max, ti ascolto ogni volta e la tua voce, my God, ha un calore che mi arriva dritto al cuore.
0: Sì, io pensavo in un altro posto, vai.
1: Mi piace chiudere gli occhi e lasciarmi trasportare. Aspetta, che la leggo con la R moscia.
0: Vai.
1: E lasciarmi trasportare dal tuo ritmo.
0: Ritmo.
1: Hai un modo di parlare che mi fa viaggiare con la mente.
0: Sì.
1: Qui in Germania diciamo che la musica è la lingua dell'anima.
0: dell'anima,
1: e la tua anima mi sembra molto affascinante.
0: Sì.
1: Spero di continuare a sentirti così vicino ancora per molto. Liebe Grüße, la tua ascoltatrice tedesca. Milf.
0: Milf.
1: Ha scritto che è una Milf, sì.
0: Va bene. 76 anni in un RSA sicuramente. Perché
1: però c'hai i soldi, c'è la pensione. Odore di soldi.
0: Ma
1: sento
0: chi se ne frega? Già ho problemi di erezione, poi vedrai con una di 70 anni. Senti, manda un saluto alla signora di se

0: Firenze in 1978, Gianni e sì, Gianni e Claudia, non sono perché è venuto Claudia. Allora, Gianni e Patrizia, sapete chi è sto ragazzino che canta? Non ve l'ho mai detto, non ve l'ho mai detto, in effetti non ve l'ho mai detto. È uno dei fratelli Gibb. Dei Bee Gees. più precisamente Andy Gibb. Allora, questo è un brano meraviglioso, a me è sempre piaciuto e sempre lo metterò all'interno di Dolce Alice Live. Oh là!
1: Bob Marley
0: è bomba, è vinile, Brian, 45 giri.

0: 348-349-1141.
1: Bene.
0: Quindi lo ripeto, così le signore e i signori hanno il tempo di poterlo appuntare
1: al petto.
0: No, sull'avambraccio.
1: Sull'avambraccio, vai.
0: Sull'avambraccio, sì, gli uomini, e sulla coscia le donne. 348-349-1141.
1: Ecco, veramente, hai rotto le balle. Allora, c'è un appuntamento che a noi piace molto. Sai qual è? Patti.
0: Il Vintage Italy.
1: Ma va.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.
5: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Sing Original Versions. Mi è venuto così, Original Versions con la S finale per Carl Douglas. Okay. Allora, che fate? No, non mi piacete voi due.
1: Ma perché?
0: In coppia voi due non mi piacete, non so perché.
1: Come in coppia? Come mai? Ma noi siamo una coppia, noi siamo la coppia per eccellenza. Come fai a dire che non ti piacciamo?
0: Stavo pensando un'altra cosa, mi è uscito fuori sta minchiata. Sennò,
1: Allora, comunque, Max, sì. Posso dirti una cosa? Sì. La scelta dell'Indage Vitali.
0: Lo sapevo, me lo dicevi, lo sapevo.
1: È stata meravigliosa. Franco Simone, Respiro. Meraviglioso.
0: Credo che sia Respiro.
1: Respiro. Oh,
0: l'amore
1: bellissimo.
0: Fra noi, capito? Io non ho bisogno del Neumann, la voce mia va bene anche con qualsiasi
1: bellissima
0: cantante. Allora sì, bello, insomma, era tanto tempo che desideravo Franco Simone, no? Perché poi non trovavo mai l'occasione, perché io volevo un'altra di Franco Simone, però vabbè, anche questa è bellissima.
1: Questa è meravigliosa.
0: Questa è meravigliosa. Un'altra cosa meravigliosa che fa Atmosfera, se ti può, Marvin Gaye.
2: Marvin Gaye.

0: Allora, ho i padiglioni auricolari devastati. Non so il perché, perché Brian mi ha messo le cuffie troppo alte. Poi sono anziano e di conseguenza poi uno più uno fa sempre praticamente quasi due, ma sempre. Allora, era Boogie Night Disco Funk, l'instrumental version. Allora, che anno era Bryanx dei Commodores? Questo non l'avevamo detto. 1974. Benissimo, bravo. Allora, Patti, scusami, mettiti fai ca tuoi, no?
1: Sì, sempre.
0: Cioè, fai una cosa, lavati i capelli perché di qua se sembrano sporchissimi e puzzano dalle cuffie
1: dal microfono,
2: attraverso il microfono lo sento.
1: Guarda i miei capelli meravigliosi.
2: Max, ti sei dimenticato di fare il colore alla barba,
0: fate tutta bianca. Allora vi dico una cosa, i capelli di Patrizia Down sono un rosso culo di macaco, no, per farvi capire. Allora, hai la notizuola, perché volevo mandare il disgrammo. Mamma mia,
1: io intanto ti mando a quel paese, sì, e no, poi c'ho la notizia. Sì.
2: C'è pure Loris.
1: Comunque, questa è una notizia, questa è spettacolare. Guarda.
0: Diciamola.
1: Sì, certamente. Allora, quante volte, Max, ti è capitato di essere in autostrada e di non riuscire a tenerla, ti scappa però la prossima area di servizio a 20 chilometri, ti è successo?
2: Max ha fatto l'impianto in macchina.
0: Io ho l'impianto in macchina. Aspetta. Il pisello in una gomma esce fuori tutto.
2: Dal tubo di scappamento direttamente.
1: Dalla Cina arriva la soluzione definitiva. Seres Automobile ha brevettato il primo VC integrato nel sedile. Non devi più neanche scendere.
0: Minchia. I cinesi hai capito? Vai, parla.
2: Hanno fatto il buco sul sedile.
1: Praticamente il sedile del passeggero slitta in avanti e voilà, appare il trono.
0: Sì, ma veramente.
2: Si è seduto improvvisamente in un cesso.
0: Ma veramente?
2: Altro che macchina.
1: No. Veramente. No, ma
0: sto facendo mente locale, sto pensando come potrebbe essere. Perché.
1: La domanda è.
0: Dove va la roba?
1: Avresti il coraggio? Con i vostri amici in macchina.
0: Lo so.
1: L'idea è geniale, dicono, perché non ruba spazio.
2: L'hanno fatto i quattro astronauti. Prima che sono scesi dalla capsula, hanno dato quattro buste piene
1: di stronzi.
0: Lo so, ragazzi.
1: Comunque.
0: Lì sei a 100 milioni di chilometri lassù, no? Che in macchina ti puoi fermare, dai.
1: Dicono che l'idea è geniale perché non ruba spazio. Però resta da capire come gestiamo il problema degli odori.
2: È stata posta una domanda a me.
0: Sì, aspetta.
1: Guarda che siamo passati dalla macchina che parcheggia da sola alla macchina
0: dove
1: cachi dentro.
0: Aspetta, no, guarda che potrebbe essere tranquillamente come quello dei camper, che sotto nel deposito ci c'è il liquido apposta dove tu non senti assolutamente nulla.
2: Sì, esatto, sì, è vero che scioglie tutto. No, ma
0: cose chimiche.
2: Mi è stata posta una domanda, mi hanno detto: ma scusa, gli astronauti se scappano a scureggia come fanno?
0: Noi volevamo essere tutti belli tranquilli, tutti bei cose.
1: Comunque.
0: E lui sì, quindi
1: continuo. Allora, come avevo detto prima, siamo passati dalla macchina col parcheggiatore, col

0: È già automatico che ti parcheggia da solo, sì. alla macchina con la tazza incorporata.
1: E ci sta.
0: Però c'è un'altra domanda: la carta igienica si paga a parte oppure è inclusa nel pacchetto?
1: È quello bisogna, ci fai quello, magari il primo pacco di quattro rotoli te lo regalo, poi magari dopo.
0: Poi un'altra domanda che sorge, o come sorge, speriamo che il sistema di scarico sia più affidabile del navigatore, altrimenti sono dolori.
1: No, ma lì sicuramente sarà la tecnologia che hanno usato per i camper.
2: No, ma dove tu scarichi. Poi faranno la versione 2 di quella macchina, non lo sai? Quella che ti lava direttamente.
1: Delle cazzate, immaginavo.
0: Ma perché ti ricordi che c'è, la diedi una notizia
2: che ti lava, c'è.
0: Questa c'è. Notizia la diedi tempo addietro, un anno fa, che c'era appunto.
2: Sì, c'è, esiste.
0: Sì, ci sono i
2: e costa pure 1800 euro
0: un
2: una tazza
0: soldi,
2: simile.
0: Sì, sì. Sì. Guarda, escono due manine.
1: Sì, che ti fanno il bidet. Allora, Brian, rifarti da capo questo brano che se ci ascolta Paul McCartney ci uccide. T'hanno molto, Loris. Sei pronto? Ok.

0: cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

un successo degli anni Ottanta, Tainted Love, firmato Soft Cell. Non si tratta di un brano originale, ma di una cover di un pezzo soul del 1964 di Gloria Jones. La versione dei Soft Cell, caratterizzata da un arrangiamento minimale con sintetizzatori e voce distintiva di Mark Albon, raggiunse il numero 1 in 17 paesi.

è un simbolo della new wave degli anni 80. Tender Love, firmato dal gruppo pop britannico Soft Cell, alla voce Mark Almond. Perché la radio è il teatro della mente.

0: Allora, cari amici e cari amiche, insomma, abbiamo lasciato andare Loris, perché tanto poi non si ferma. Lui arriva, fa, e allora gli ho detto: sai che ti dico, ti arrangi. Però insomma lo ringraziamo, anche perché poi le sue chicchettine le tira sempre fuori. Questa era Vicky Lawrence, Billboard 101, uno dei 100 brani più ascoltati. Allora, è una notizuola oppure andiamo avanti con la musica? La usiamo dopo, anche perché siamo
1: la usiamo dopo. La preparo per bene, sì.
0: Ok, allora la musica, Brian, grazie.

0: sembrerà strano, ma lei è, vediamo un po' se qui, se i due disgraziati l'hanno riconosciuta dalla voce.
1: No, io non l'ho riconosciuta.
0: Ma
1: però
0: l'avete riconosciuta?
1: È un brano country.
0: Sì,
1: questo si l'ho riconosciuto,
0: perché...
1: però chi è la cantante no.
0: No, perché era i primi anni che magari lei cantava Donna Summer. Che poi dopo si è trasformata chiaramente quell'icona dance che ci ha fatto ballare tanto. Allora, estende, non ti preoccupare, stai sereno, estende. Raya, estende. Tanto molto i saluti perché sta per terminare un'altra puntata di Dolce Alice Live.

0: Mi sembra che aspetta, qual era il film? Frankenstein Junior. Brother lui. Allora, cara Patti, ci dai la notiziola perché poi ci sono i saluti, perché un'altra puntata di Dolce Alice Live è andata, va in garage. Vai.
1: Allora, fermi tutti, dimenticate i narcotrafficanti dei film, dimenticate i diamanti nascosti nei calzini, la nuova frontiera del crimine internazionale è il formicaio portatile.
0: Ecco un'altra minchiata. Chi è che te l'aveva data la Sassa oppure l'hai trovata tu?
1: No? Questa l'ho trovata io, quella del cesso l'ho trovata io, questa me l'ha mandata la Sassa.
0: Perché voleva essere all'altezza, capisci? Cagata allora, la prima, cagata la seconda. Vai.
1: Siamo a Nairobi, precisamente in Kenya, dove c'è questo signore che si chiama Zhang Kekun.
0: Zank, che cool!
2: Volevo dire.
1: È il nome africano. Che si presenta al check-up all'aeroporto con un bagaglio a mano un po' troppo vivace. La sicurezza apre la valigia e cosa ci trova? Un paio di mutande?
0: No.
1: Lo spazzolino?
0: No.
1: No. 2000 formiche vive.
0: Quante?
1: 2000.
0: La contate una per una,
1: sì. Perciò ora io dico, è già difficile far passare un flacone di shampoo che supera i 100 ml. Immagino spiegare alla poliziotta quelle 2000 bestioline.
0: Che ci doveva fare la frittata?
1: Che sono passeggeri rompagante, peraltro.
0: Peraltro, ma poi che ci faceva con le formiche? La frittata?
1: Allora, pare che in Europa e in Asia ci sia un mercato folle. I collezionisti arrivano a pagare anche $200 a formica.
0: Perché?
1: E perciò non lo so perché.
0: Ma che minchia di formiche sono? Scusate.
1: Fate due calcoli.
0: Sì.
1: E perciò questo Zancun le ha pagato 65.
2: Certo che il nome, solo il nome già.
1: Le ha pagate 65 euro a formica. Lui le vende a $200 a formica, perciò in valigia aveva un potenziale bottino da $400,000.
0: No, vabbè, hai capito? No, vabbè, ma quello è un cretino di seconda mano. Io non ci posso fare niente.
1: È stato arrestato. Gli hanno fatto una multa salatissima perché non si possono portare.
0: No, infatti. Allora, un saluto, un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Orina Saveto, che ha curato e guidato la parte tecnica. Un saluto a Alessandra Sassa, redazione. Un saluto a Patrizia e Gianni. Salutate che parte il brano.
2: Sì, ciao ragazzi. Ciao, grazie a tutti.
1: Ci sentiamo alla prossima. Ciao Max.
0: Ciao a tutti anche da parte del sottoscritto. Alla prossima.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsati con DJ

0: Ogni occasione è buona per rimarcare il fatto che qui in redazione siamo davvero di parola, perché assolutamente non ci fermiamo mai, appunto nemmeno nel weekend di Ferragosto. Detto fatto, siamo al lavoro e tra l'altro siamo di parola perché nelle edizioni Summer, nelle Polk Edition di Setteva DJK7 per l'estate abbiamo proprio quasi sempre degli ospiti. Stavolta addirittura siamo elementi di disturbo con dei personaggi a cui teniamo davvero molto e che sono come noi al lavoro sempre 24 ore al giorno. Siamo un po' tutti avvantaggiati, io di questo almeno personalmente ringrazio Dio, perché insomma facciamo un lavoro in cui si riesce a lavorare ben oltre le canoniche 6-8 ore, perché è qualcosa che svolgiamo più che altro per dissetare la nostra passione. Credo di poter condividere questo concetto e con Alice, che è una super cantautrice ma è anche una redattrice che ascoltate almeno una volta a settimana con Pocket Love speciale in Algo Day. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti, bentrovati ascoltatori, grazie per questo invito.
0: No, grazie per averlo accettato, perché insomma nel weekend di Ferragosto, però so che in fondo ti fa piacere.
1: Fa caldo.
0: So che in fondo ti fa piacere perché parleremo di cose molto interessanti per il tempo poco che abbiamo, perché dobbiamo anche consumare i dischi, poi siamo tre chiacchieroni. Il terzo elemento è un personaggio ultra

0: Cento ne fa, perché è un esperto anche di consumazione, sta facendo un gran parlare di sé attraverso una bellissima trasmissione e ci dirà anche lui un po' tutto quanto. Vediamo se c'è Super Salvatore della Toto Band.
1: Ciao a tutti e buon caldo a tutti, ragazzi.
0: Allora, potremmo parlare anche di cantarte, ma lo faremo in un'altra puntata. Vogliamo dare spazio invece a qualcosa che verrà prima dell'11 settembre, data per il cantarte, perché il 6 ci sarà una bellissima conferenza stampa. Chi ce ne parla?
1: Vai, Alice.
2: Ok, allora, innanzitutto questa conferenza stampa la facciamo per annunciare il programma dell'anno che inizia a settembre, si chiama La Grande Scena, lo potete vedere su Canale Italia, Canale 71, in tutta Italia si vede. È un programma che serve proprio a dare visibilità, è come una vetrina per tutti gli artisti, per qualsiasi forma d'arte. E questa conferenza stampa che facciamo i primi giorni di settembre serve proprio per presentare un po' il palinsesto, noi conduttori e ovviamente il direttore artistico Salvatore Bosco dirà tutti i nuovi progetti, i cambiamenti che ci sono stati in questa edizione piuttosto che in quella prima, e poi tante novità. Non vediamo l'ora di avere questo contatto con la stampa, perché ci saranno giornalisti, radio. Chico, ci sarai, giusto?
0: Ah, io guarda, ho già parlato con Salvatore, ti abbiamo fatto un brutto scherzo perché tu sei la nostra contesa, ti litighiamo perché sei naturalmente una parte inamovibile, un super pezzo sulla scacchiera per
2: sì,
0: quanto riguarda
2: tra i miei due direttori preferiti, mi sento un po' sotto pressione
0: per quanto riguarda non la Toto Band, ma sarai inviata ma sarai inviata ma sarai inviata anche per la nostra redazione. Comunque, se riesco personalmente vorrò apparire. Poi tra l'altro ho un invito d'oro per proprio la trasmissione in TV, dovrò fare ancora più chilometri, però magari lì cercherò di arrivare, insomma,
2: dove... ne varrà la pena
0: sicuramente.
2: Non puoi perderla, perché stiamo preparando veramente uno spettacolo incredibile e io ogni volta che mi darai la parola colgo per dire a tutti i nostri ascoltatori che potete partecipare anche voi alla nostra trasmissione, e basta scrivere una mail, lagrandescena@gmail.com. l'abbiamo fatto facile l'indirizzo mail, lagrandescena@gmail.com, per venire a portare qualsiasi sia il vostro talento, la vostra arte, o anche solo per venire a fare il pubblico da noi.
0: E allora avanza il countdown verso La Grande Scena, poi voglio sentire nel dettaglio anche Salvatore Bosco ovviamente, però adesso è il momento di un disco, e allora si apre la top 7 con

0: Fa del 6 settembre a Roma, ma noi non vogliamo assolutamente aspettare, cerchiamo di corrompere il super Salvatore Bosco, che potrebbe darci anche qualche anticipazione fresca fresca, da come ho capito, giusto?
1: Beh, qualcosa posso dire, perché poi tutto si dirà lì in conferenza. Sì, di stamattina fresca fresca, visto i grandi risultati che ha ottenuto la grande scena, che con oltre 1 milione di ascolti, da quest'anno siamo anche a livello europeo, andremo anche in onda su Sky Europa.
0: Eh beh, insomma, un colpo a Cipicchia che rende internazionale in tutti i sensi questa bellissima vetrina di cui tutti già stanno parlando, quindi grosso slancio poi dopo con la conferenza stampa, e poi si passerà ai fatti, no? Mi sembra intorno al 20, quando è che la data precisa?
1: 24 settembre. La prima diretta è il 24 settembre alle ore 21, come detto, su Canale Italia e su Sky Europa.
0: Benissimo, benissimo. Poi sentiremo anche Alice. Per adesso andiamo in posizione numero 6 perché c'è Antonella di Gimois con questa sua Dentro i tuoi occhi.

0: sicuramente non le manca. Adesso vediamo un attimino di riprendere il discorso, perché qua è tutto in diretta, poi telefonate sotto, messaggini che arrivano, e dobbiamo parlare ancora di questa situazione, trasmissione televisiva con, non so se le dirà Alice o lo dirà Salvatore Bosco, però insomma potrebbe nascere qualcosa, no? Perché proprio in queste ore stiamo mettendo su un accordo importante che a noi lusinga parecchio.
1: Ma io lascerei la parola alla nostra bellissima Alice.
2: Grazie. Beh, io sono contentissima ogni volta che si crea una collaborazione, poi soprattutto se si crea tra due persone che stimo, ovviamente per me è una cosa super. Quindi la grande scena che è sempre aperta a qualsiasi tipo di collaborazione, sottolineo però seria e professionale, adesso intraprende anche un rapporto lavorativo con 7va.fm, quindi radio e tv, tutte legate al mondo di 7va, Alte Radio, Olgo Day, tutto quello che riguarda il mondo capitanato da Chico Catenacci.
0: Beh, che dire, vai.
2: Complimenti. Bello. Allora, volevo dire una cosa sempre sulla rassegna stampa. Praticamente noi presenteremo anche un ospite misterioso fino adesso è stato, ovvero una nostra conduttrice che però abbiamo tenuto ancora nascosta. Quindi oltre la direzione di Salvatore Bosco ci sarò io e ci sarà il conduttore anche che ha partecipato alla scorsa edizione, Federico Fellinium, che saluto, e poi ci sarà questa nuova conduttrice misteriosa che scoprirete tutti quanti proprio il giorno della conferenza stampa, e quindi c'è grande fermento per questa notizia, per questo nome, per questo volto da scoprire.
0: Beh, con la conduttrice misteriosa allora vengo pure io. No, scherzo, perché tanto te che farai un ottimo lavoro, però ecco, se riuscissi a fare questo salto nella capitale, sai benissimo che lo farei davvero con estremo piacere. Tra l'altro, che dire, veramente fortemente emozionato, grazie perché mi fate questi giochi così direttamente a microfono aperto. Non voglio dire non ne sapevo nulla, perché in qualche maniera era nell'aria, però insomma stiamo avvicinandoci, ed è un regalo che io giro a tutte quante le emittenti, le oltre 80 Alte Radio appunto collegate con le redazioni di 7va, quindi grazie davvero e sicuramente

Però siamo in compagnia di altri ospiti, dall'inizio con Salvatore Bosco della Toto Band e Alice, la cantautrice che vi regala anche settimanalmente gli appuntamenti con Pac-

0: argomento e anche di cantante voglio parlare, perché non ne abbiamo parlato per niente. Però adesso parliamo della grande scena, appuntamento il 6 settembre, conferenza stampa a Roma, dove di preciso?
1: Ancora stiamo attendendo la location dove si farà proprio la conferenza.
0: Ok, però insomma
2: un fatto speciale.
1: Sì,
0: lo sapremo nel dettaglio attraverso i nostri GR7, attraverso appunto le trasmissioni in cui torneremo sicuramente sull'argomento. Il tempo è volato via davvero, che dire, vi ringraziamo per queste chicche, queste anticipazioni e questi inviti davvero di grandissimo valore per la nostra redazione.
2: E io volevo ricordare a tutti gli ascoltatori di seguirci sui social, su Instagram, su Facebook, La Grande Scena, così trovate tutte le informazioni e ci seguite passo passo in questo percorso. Vi ricordo che l'invito è aperto a tutti, cantanti, cantautori, band, attori, se avete un monologo, poeti, stilisti, chiunque, lagrandescena@gmail.com. Vi aspettiamo.
0: Ciao Alice, grazie. Vai Toto.
1: Non promettiamo nulla, promettiamo solo una cosa: vera, vera visibilità.
0: Benissimo.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Non è poco. Poi Salvatore, lo posso dire, uno davvero di parola. Un abbraccio a te, Salvatore, e alla prossima. Tanto siamo sempre in contatto. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, grazie. Ecco.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/out

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.

costa il doppio, il triplo o il quadruplo. Invece, per quanto riguarda i costi della RAM 7-5 sono sempre più che popolari, più che accettabili, più che accessibili, cioè completamente gratis, a gratis con 3G e 4S, soprattutto free, assolutamente niente da dover dire. In più,

settimana dal lunedì al venerdì abbiamo esplorato le 25 posizioni meno che una. Adesso finalmente sveleremo la number one, la posizione oro, ma ascolteremo tutte e

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Don Diego ringrazia per il vostro ascolto. Dalle isole Canarias è tutto, ciao.